0: They wanna take my life.
1: Sola Massima.
0: Mi dispiace devo andare, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dentro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo

7:30 senza lui, tambore di metallo senza l'animo, nel freddo del mattino grigio di città, ascolto anche vuoto ma dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei.